0: fa? Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne, ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà. Qua

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza
2: nel nobile educazione,
1: pensar sublime,
2: analogia d'umor,
1: disinteresse,
2: immutabil carattere,
1: promesse,
2: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da sol

dentro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffon, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel ballo provo. Mi ucciderei che lontane non siano delle menei. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Son già le sì. Eccoli, non sono essi, e Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete, tornate per pietà, che cosa è nato?

0: cominche morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non vedere.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: è più tempo amici andar con pieno del destino anzi il dover in vita
1: mio
0: venia vita
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con Dien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partì.
1: Oh, che partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mi avete.

Non son cattivo conto. Va bene. Al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Destina mia, di te bisogna frei.
1: Non niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già n'ebbe.
0: Ed ora avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone hanno perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in loro grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: Che strepito, che scompiglio è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!
1: Oh, c'è il mirote! Uomini in casa vostra!
0: Che male c'è?
1: Che

0: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ah, e vostri piedi, due re.

nostre pene, sentirne pietà. La celesta beltà degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuori.

ci basterebbe tutto lottare, ma che del ridere, fanno ridere, la va di vivere, questo mare, passo qui, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: sapere un po' quella cagion di periso.
1: Ecco spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si mangia.

Voglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene.

0: subito dalla testa le piante. Amor, lega le membra, vero amante. A brave, incoraggiati.
1: Parlate! Liberate pur quel che bramate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No,
0: cospetto del diavolo. Lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: vita partiamo, che di sopra veggiamo. L'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, solo nel cascato, casca giù. L'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, solo nel cascato, casca giù. Solo nel cascato, solo nel cascato, solo nel cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, son belli. Hanno più foglie che frutti.
2: E quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppa grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Non potrò niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sa più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fonzi belli amorosi.
2: Sarò veleno caldo, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti dove gianzoli.
2: E via non fate.
0: Io mi moro crudele e voi burlate.
2: Io burlo. Io burlo.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu e se m'avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero.
0: Questa piccola offerta da accettare degnate.
2: Un cuore
0: è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo.
0: Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
2: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
2: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
2: Dico così per dir, avrei piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
2: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: morte, barbaro! Per voi misero sono.
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele. E Dorabella, infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna.
2: Caro amico, bisogna far delle differenze, non di cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Tu vedi, amico,
1: che un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
1: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldato.

0: Già, silenzio!
1: Il pelle nella barba, di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici,

0: Chi? La tua fior di lì.
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: meglio. Ma cessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle!
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calogero!
0: La grotta di Vulcano!
1: La porta dell'inferno!
2: Per state celibi in eterno!
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate!
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate.